0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

coltivi di la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Attenzione, questa è la radio.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: C'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96.800, la tua amica radio.

guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di

pietra spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.

0: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

questa voce non mi esce. O almeno io sto cercando di esprimermi, nessuno mi capisce, mi rincresce. Appesi in mezzo al mare come esche, il tuo commento buca il mio pallone. In belle giornate come queste vorrei urlare per bruciare come acquaraggio, per trafiggere quei topolini che si addormenta nella bambagia. Per squarciare sto sereno, ma non riesco per davvero, eppure Cristo ha detto le ultime parole, io forse nemmeno.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: sintonia.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore.

0: mentre di fuori inizia un temporale.
1: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: It's Christmas time, there's no need to be afraid, at Christmas time.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 3 giugno, che apriamo con Muravera, dove meno di un mese fa un uomo di 36 anni del posto era finito nei guai al termine di un'operazione condotta da carabinieri dell'aliquota operativa della campagna di San Vito, che lo avevano arrestato dopo averli trovato in casa droga, contanti e una mazza da baseball nascosta in auto. All'indomani del giudizio per direttissima, per il 36enne disoccupato, il giudice aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria tuttavia non sono bastate a contenere gli spostamenti dell'uomo. Nei giorni immediatamente successivi al processo, infatti, i militari lo hanno sorpreso in più occasioni mentre si aggirava nei vicini territori di Villa Puzzo e Castiadas. Un atteggiamento di palese insofferenza verso le regole che non è sfuggito all'occhio vigile dei carabinieri, le cui puntuali segnalazioni hanno spinto il Tribunale di Cagliari a intervenire revocando il precedente provvedimento e disponendole l'immediato aggravamento. Nella serata di lunedì scorso gli stessi militari dell'aliquota operativa di San Vito hanno rintracciato il 36enne e gli hanno notificato la nuova ordinanza. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche questo nuovo intervento sottolinea l'importanza del costante monitoraggio del territorio operato dall'Arma dei Carabinieri. La verifica puntuale del rispetto delle misure cautelari rappresenta infatti uno snodo fondamentale per garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, contrastare ogni forma di elusione della legge e assicurare la necessaria cornice di sicurezza alla comunità locale. Sta suscitando non poco clamore la situazione che vive una parte del territorio di Villa Simius e più precisamente la zona accanto a Punta Mulentes, lungo la strada provinciale che dal paese conduce a Castiadas. Da diverso tempo una buona parte delle diverse cunette e altri luoghi della litoranea sono diventati una piccola discarica, una situazione che non è assolutamente degna di questo fantastico posto turistico e che diventa pericolosa per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, ma anche per gli incendi che proprio l'estate scorsa hanno provocato danni irreparabili. È necessario intraprendere ogni azione perché questo luogo sia salvaguardato e maggiormente monitorato. Nessuno vuol vivere la tragica situazione provata meno di un anno fa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che dallo scorso lunedì 1 giugno ha riaperto la spiaggia di Murtas, che consentirà a chiunque di vivere una giornata in uno dei litorali più belli della costa sud-orientale dell'isola. Il comune di Villa Puzzu ha già avviato gli allestimenti della spiaggia e dei parcheggi con bagni chimici, passerelle, cestini per la raccolta differenziata e, come ogni anno, l'area dedicata agli amici a quattro zampe, che saranno ultimati tra qualche giorno. La spiaggia è a disposizione degli utenti sino al 30 settembre. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerré per le prossime amministrative del 7-8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso le procedure di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nelle località interessate dalle elezioni entro 2 mesi precedenti e fino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste di voto. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.
3: Alex Britti, baciami e portami a ballare.

0: Sono le 8 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Non sei un padre, non sei nemmeno una madre. Non so un video, non so un libro che mi piace. Hai la barba, la uso per idealizzarti. Non sono giovane, porti i capelli bianchi e non hai carne, non hai ossa. Sei una tunica su un viso, sei la mano che fa ombra. Sei la luce, sei un'onda. Sei l'errore che fa crescere, la mista che mi cade. Sei tu che tiri il volante.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 3 giugno, che apriamo con Muravera, dove meno di un mese fa un uomo di 36 anni del posto era finito nei guai al termine di un'operazione condotta da carabinieri dell'aliquota operativa della campagna di San Vito, che lo avevano arrestato dopo averli trovato in casa droga, contanti e una mazza da baseball nascosta in auto. All'indomani del giudizio per direttissima, per il 36enne disoccupato, il giudice aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria tuttavia non sono bastate a contenere gli spostamenti dell'uomo. Nei giorni immediatamente successivi al processo, infatti, i militari lo hanno sorpreso in più occasioni mentre si aggirava nei vicini territori di Villa Puzzo e Castiadas. Un atteggiamento di palese insofferenza verso le regole che non è sfuggito all'occhio vigile dei carabinieri, le cui puntuali segnalazioni hanno spinto il Tribunale di Cagliari a intervenire revocando il precedente provvedimento e disponendole l'immediato aggravamento. Nella serata di lunedì scorso gli stessi militari dell'aliquota operativa di San Vito hanno rintracciato il 36enne e gli hanno notificato la nuova ordinanza. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche questo nuovo intervento sottolinea l'importanza del costante monitoraggio del territorio operato dall'Arma dei Carabinieri. La verifica puntuale del rispetto delle misure cautelari rappresenta infatti uno snodo fondamentale per garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, contrastare ogni forma di elusione della legge e assicurare la necessaria cornice di sicurezza alla comunità locale. Sta suscitando non poco clamore la situazione che vive una parte del territorio di Villa Simius e più precisamente la zona accanto a Punta Mulentes, lungo la strada provinciale che dal paese conduce a Castiadas. Da diverso tempo una buona parte delle diverse cunette e altri luoghi della litoranea sono diventati una piccola discarica, una situazione che non è assolutamente degna di questo fantastico posto turistico e che diventa pericolosa per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, ma anche per gli incendi che proprio l'estate scorsa hanno provocato danni irreparabili. È necessario intraprendere ogni azione perché questo luogo sia salvaguardato e maggiormente monitorato. Nessuno vuol vivere la tragica situazione provata meno di un anno fa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che dallo scorso lunedì 1 giugno ha riaperto la spiaggia di Murtas, che consentirà a chiunque di vivere una giornata in uno dei litorali più belli della costa sud orientale dell'isola. Il comune di Villa Puzzu ha già avviato gli allestimenti della spiaggia e dei parcheggi con bagni chimici, passerelle, cestini per la raccolta differenziata e, come ogni anno, l'area dedicata agli amici a quattro zampe, che saranno ultimati tra qualche giorno. La spiaggia è a disposizione degli utenti sino al 30 settembre. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerrè per le prossime amministrative del 7-8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso le procedure di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nelle località interessate dalle elezioni entro 2 mesi precedenti e fino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste di voto. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che luce.
1: Segui il suono di Radio La Voce.

mai successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

0: mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo amore e ora so restare.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 3 giugno, che apriamo con Muravera, dove meno di un mese fa un uomo di 36 anni del posto era finito nei guai al termine di un'operazione condotta da carabinieri dell'aliquota operativa della campagna di San Vito, che lo avevano arrestato dopo averli trovato in casa droga, contanti e una mazza da baseball nascosta in auto. All'indomani del giudizio per direttissima, per il 36enne disoccupato, il giudice aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria tuttavia non sono bastate a contenere gli spostamenti dell'uomo. Nei giorni immediatamente successivi al processo, infatti, i militari lo hanno sorpreso in più occasioni mentre si aggirava nei vicini territori di Villa Puzzo e Castiadas. Un atteggiamento di palese insofferenza verso le regole che non è sfuggito all'occhio vigile dei carabinieri, le cui puntuali segnalazioni hanno spinto il Tribunale di Cagliari a intervenire revocando il precedente provvedimento e disponendole l'immediato aggravamento. Nella serata di lunedì scorso gli stessi militari dell'aliquota operativa di San Vito hanno rintracciato il 36enne e gli hanno notificato la nuova ordinanza. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche questo nuovo intervento sottolinea l'importanza del costante monitoraggio del territorio operato dall'Arma dei Carabinieri. La verifica puntuale del rispetto delle misure cautelari rappresenta infatti uno snodo fondamentale per garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, contrastare ogni forma di elusione della legge e assicurare la necessaria cornice di sicurezza alla comunità locale. Sta suscitando non poco clamore la situazione che vive una parte del territorio di Villa Simius e più precisamente la zona accanto a Punta Mulentes, lungo la strada provinciale che dal paese conduce a Castiadas. Da diverso tempo una buona parte delle diverse cunette e altri luoghi della litoranea sono diventati una piccola discarica, una situazione che non è assolutamente degna di questo fantastico posto turistico e che diventa pericolosa per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, ma anche per gli incendi che proprio l'estate scorsa hanno provocato danni irreparabili. È necessario intraprendere ogni azione perché questo luogo sia salvaguardato e maggiormente monitorato. Nessuno vuol vivere la tragica situazione provata meno di un anno fa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che dallo scorso lunedì 1 giugno ha riaperto la spiaggia di Murtas, che consentirà a chiunque di vivere una giornata in uno dei litorali più belli della costa sud-orientale dell'isola. Il comune di Villa Puzzu ha già avviato gli allestimenti della spiaggia e dei parcheggi con bagni chimici, passerelle, cestini per la raccolta differenziata e, come ogni anno, l'area dedicata agli amici a quattro zampe, che saranno ultimati tra qualche giorno. La spiaggia è a disposizione degli utenti sino al 30 settembre. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerrè per le prossime amministrative del 7-8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso le procedure di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nelle località interessate dalle elezioni entro 2 mesi precedenti e fino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste di voto. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

0: dati tipica espressione della vocalità del proleggio dribblo e del canto all'italiano.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

che si incontrausu con ose festa, chi sia da Milano, a Genova, in Bidda, a si incontrare con quella è sempre cosa bella. Da cabau sempre su stesso modo, qua cadri a riso, qua barzelletta e poi s'arragoto. E ci questa marolla, ci dio segata se ho cresciuto un noso puro. E finito su tempo di essere ciocchetto, sia un mannus. Io sono imparato a spesa nostra, e ho vivo e toccato quanto sia dura se mi staccai sosso. A noso capita sempre a ici. S'arragodauso, candazza sa spiga e vasta, spiga e trigo, s'ammendo come a rici. Chi vuoi sempre per rici non fudi. E s'accabata a giocare. Tenisti sa meccanica o i scarro dei vaur, buttoi le madriperla o d'acqua da gazzosa. O quando giocasti si a su gioca sta campana e se mi tiro da appena a poi spesi in terra.

0: e vanno a messa. Quando uscivo da chiesa, grande, fare la messa a mano, facevo un ballo in piazza chiesa, si era su ballo a messa.
1: In estate, in varianti a mesa a strada, da ballo, su me in famiglia, luoga famiglia.
2: Rara la domenica che non si ballava. E come si faceva ad avvertire? Noi eravamo nel bar, quando la prima che passava, una di loro, eccetera, oh, guarda che si balla in tale posto. O da mio fratello, o da Alfio Porcur, o da qualcuno che si sposava e che era magari amico di famiglia. E allora si andava, allora si andava a ballare.
3: Una generazione appunto molto più precedente alla mia, già diciamo c'era quel miscuglio tipico quando si faceva il ballo tra ballo sardo e ballo civile.
2: No? I giovani non andavano a ballare il ballo sardo, ballavano il ballo liscio. Il ballo sardo lo facevano gli anziani anche di 60-70 anni.
4: Parlando questa gente antica prima, ma devono andare a ballare mai in ballo sardo.
5: Qua a Serrenti, intorno agli anni 70, c'erano sì e no una decina di persone che ancora avevano competenza del passo, cioè sapevano ballare il ballo sardo, e ci fecero vedere tutte le particolarità del passo, quindi le caratteristiche, e le variazioni, i movimenti, la postura, e quindi ci diano tutti i consigli che loro ritenevano utili per questo passo. E tutto questo lavoro ha fatto sì che oggi sicuramente a Serrenti non meno di 300-400 persone almeno conoscono la struttura base del passo di Serrenti.
6: Fadendo savare le scemese, fiente cantendo motettoso, cantare motettoso, non vuoi neanche fiente cosa imparata, dopo diventa pensante e fa diventare questa rima.
7: Quando devi tirando va massimamente, tirando per i succi, tirando l'ore, se le... E sai se cantai altro, può distrarre, sa di, può ci passare il sole.

0: balai.
1: De pudra balai, domandu boita. Astu manco vesa, poden i guaranju. Sabaga chi dona, antestu una gosita. Non basta po gena e non basta po branju. Ma de un marranju, iatra la manera. Iassa buttaghera, mi davi un giro. Papu bufa fido, mi daran portai.
0: Mi daran portai, buru non pagendi. Cambi u bottega, de in tanti, però gandu biu, genti da ballendi, si bozzu ci va su tre ore distanti.

0: Sono le 14 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 25 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
5: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Prima di iniziare non possono mancare i miei saluti calorosi e altrettanto grandi i saluti da parte del nostro Michele di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Iniziamo subito con la posizione numero 10, dove ritroviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo. Abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo dal titolo Forte.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna un posto invece Tiziano Ferro, dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai

Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Posizione numero 7 è una sorpresa perché perde 3 posizioni la compilation del 76° Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto Samurai J con Amatori. È il momento di ascoltare, in collaborazione con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 1 al 7 giugno 2026. Un posto guadagnato per quello che riguarda la quarta posizione, parliamo di Serena Brancale. Suo nuovo album si titola Sanco e ascoltiamo un nuovo singolo tratto da questo ultimo lavoro discografico della cantante pugliese dal titolo Fuera.

Ed ora è il momento di scoprire il podio dell'Italia Hit Parade. Posizione numero 3 è una sorpresa perché perde la leadership, quindi il primo posto Blanco. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Ma e ci ascoltiamo Tanto non rinasco.

formazione Madame al secondo posto questa settimana. Anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Disincanto e in collaborazione con Marrakesh la gettonatissima Volevo Capire.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 1 al 7 giugno 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nait con l'album Io Individuo. Nono posto per Saif, Santissimo. Ottava posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Settimo posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Senera Brancale, il suo Sacro. Terza posizione per Blanco con l'album Ma. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione, quindi sale dalla seconda alla prima posizione per la prima volta, Dito nella piaga. L'album si intitola Miss Italia, ci ascoltiamo il bel brano Sì, lo so.
2: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così la brevissima Dito nella piaga, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 1 al 7 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sempre sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming, tramite la nostra app che potete scaricare da Play Store, per cui potete seguirci ogni giorno 24 ore su 24 con il nostro palinsesto musicale. Veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 3 giugno, che apriamo con Muravera, dove meno di un mese fa un uomo di 36 anni del posto era finito nei guai al termine di un'operazione condotta dai carabinieri dell'aliquota operativa della campagna di San Vito, che lo avevano arrestato dopo avergli trovato in casa droga, contanti e una mazza da baseball nascosta in auto. All'indomani del giudizio per direttissima, per il 36enne disoccupato, il giudice aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria tuttavia non sono bastate a contenere gli spostamenti dell'uomo. Nei giorni immediatamente successivi al processo, infatti, i militari lo hanno sorpreso in più occasioni mentre si aggirava nei vicini territori di Villa Puzzo e Castiadas. Un atteggiamento di palese insofferenza verso le regole che non è sfuggito all'occhio vigile dei carabinieri, le cui puntuali segnalazioni hanno spinto il tribunale di Cagliari a intervenire revocando il precedente provvedimento e disponendole l'immediato aggravamento. Nella serata di lunedì scorso gli stessi militari dell'aliquota operativa di San Vito hanno rintracciato il 36enne e gli hanno notificato la nuova ordinanza. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche questo nuovo intervento sottolinea l'importanza del costante monitoraggio del territorio operato dall'Arma dei Carabinieri. La verifica puntuale del rispetto delle misure cautelari rappresenta infatti uno snodo fondamentale per garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, contrastare ogni forma di elusione della legge e assicurare la necessaria cornice di sicurezza alla comunità locale. Sta suscitando non poco clamore la situazione che vive una parte del territorio di Villa Simius e più precisamente la zona accanto a Punta Mulentes, lungo la strada provinciale che dal paese conduce a Castiadas. Da diverso tempo una buona parte delle diverse cunette e altri luoghi della litoranea sono diventati una piccola discarica che vive una parte del territorio di Villa Simius e più precisamente la zona accanto a Punta Mulentes, lungo la strada provinciale che dal paese conduce a Castiadas. Da diverso tempo una buona parte delle diverse

0: dell'isola. Il comune di Villa Puzzu ha già avviato gli allestimenti della spiaggia e dei parcheggi con bagni chimici, passerelle, cestini per la raccolta differenziata e, come ogni anno, l'area dedicata agli amici a quattro zampe, che saranno ultimati tra qualche giorno. La spiaggia è a disposizione degli utenti sino al 30 settembre. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerré per le prossime amministrative del 7-8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti, gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso le procedure di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nelle località interessate dalle elezioni entro 2 mesi precedenti e fino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste di voto. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Sono le 15 e 5 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama. Spot.
0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Sono le 15 e 7 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiuso.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

vita mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 3 giugno, che apriamo con Muravera, dove meno di un mese fa un uomo di 36 anni del posto era finito nei guai al termine di un'operazione condotta dai carabinieri dell'aliquota operativa della campagna di San Vito, che lo avevano arrestato dopo avergli trovato in casa droga, contanti e una mazza da baseball nascosta in auto. All'indomani del giudizio per direttissima, per il 36enne disoccupato, il giudice ci aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria tuttavia non sono bastate a contenere gli spostamenti dell'uomo. Nei giorni immediatamente successivi al processo infatti i militari lo hanno sorpreso in più occasioni mentre si aggirava nei vicini territori di Villa Puzzu e Castiadas. Un atteggiamento di palese insofferenza verso le regole che non è sfuggito all'occhio vigile dei carabinieri, le cui puntuali segnalazioni hanno spinto il tribunale di Cagliari a intervenire revocando il precedente provvedimento e disponendole l'immediato aggravamento. Nella serata di lunedì scorso gli stessi militari dell'aliquota operativa di San Vito hanno rintracciato il 36enne e gli hanno notificato la nuova ordinanza. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche questo nuovo intervento sottolinea l'importanza del costante monitoraggio del territorio operato dall'Arma dei Carabinieri. La verifica puntuale del rispetto delle misure cautelari rappresenta infatti uno snodo fondamentale per garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, contrastare ogni forma di elusione della legge e assicurare la necessaria cornice di sicurezza alla comunità locale. Sta suscitando non poco clamore la situazione che vive una parte del territorio di Villa Simius e più precisamente la zona accanto a Punta Mulentes, lungo la strada provinciale che dal paese conduce a Castiadas. Da diverso tempo una buona parte delle diverse cunette e altri luoghi della litoranea sono diventati una piccola discarica, una situazione che non è assolutamente degna di questo fantastico posto turistico e che diventa pericolosa per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, ma anche per gli incendi che proprio l'estate scorsa hanno provocato danni irreparabili. È necessario intraprendere ogni azione perché questo luogo sia salvaguardato e maggiormente monitorato. Nessuno vuol vivere la tragica situazione provata meno di un anno fa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che dallo scorso lunedì 1 giugno ha riaperto la spiaggia di Murtas, che consentirà a chiunque di vivere una giornata in uno dei litorali più belli della costa sud orientale dell'isola. Il comune di Villa Puzzu ha già avviato gli allestimenti della spiaggia e dei parcheggi con bagni chimici, passerelle, cestini per la raccolta differenziata e, come ogni anno, l'area dedicata agli amici a quattro zampe, che saranno ultimati tra qualche giorno. La spiaggia è a disposizione degli utenti sino al 30 settembre. Ricordiamo che anche le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerré per le prossime amministrative del 7-8 giugno possono fruire dei rimborsi previsti dalla legge. Infatti gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono dai paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso le procedure di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nelle località interessate dalle elezioni entro 2 mesi precedenti e fino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste di voto. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

Sure. Eat this.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto è pronto qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. È pronto per il nuovo viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale dance. Le vostre hit preferite, dediche, saluti, auguri, tante new entry, novità discografiche e canzoni da ascoltare, ballare e dedicare. Va bene, un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, dalla radio ovviamente, dai 96.8, ma abbiamo diversi amici che stanno seguendo il nostro live dal web, quindi in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia anche da quelle parti. Ok, siamo pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo. Intanto vi ricordo che queste sono le ultime puntate in questa fascia oraria, poi da lunedì prossimo andremo in onda un po' più tardi, non molto più tardi, comunque partiremo alle 17. Va bene, siamo pronti per partire, allora premo il pulsantino che ci permette di ascoltare il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, una delle ultime novità discografiche, si intitola Le ragazze, le voci sono quelle di Clara e San Giovanni.

Cominciamo con i saluti a Giorgio e Roberta, e poi più avanti ci saranno degli altri amici ai quali manderò dei saluti e anche delle canzoni. Va bene, intanto abbiamo salutato Roberta e Giorgio che stanno seguendo il programma, immancabili, non mancano mai, praticamente sono tra i fans più assidui, insomma, che sostengono il programma, quindi mi fa veramente piacere lanciare un saluto a loro. Chiara e Clara di San Giovanni, le ragazze, questo era il titolo della canzone che stiamo lanciando da qualche giorno. Sotto sotto Aiello.

0: Sotto sotto era il titolo della canzone, nuovo singolo dei Yellow che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. Come da un po' ci tiene compagnia questo brano di Lady Gaga insieme a 2C, Runaway.
1: No matter what, no matter what.

Bene amici, si viaggia con le migliori hit italiane, internazionale, dance del momento e non. Le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 34 612 72 406. Prossimo brano lo voglio dedicare a un grande amico, anche artista oltre che amico, per Gabriele, tra palco e realtà di Luciano Ligabue.

Uno dei grandi successi di Luciano Ligabue, quest'oggi qui al programma Dediche Richieste, tra palco e realtà, dedicato all'amico Gabriele che ci sta seguendo. Ciao Gabriele, grazie ancora, alla prossima. E noi continuiamo con il nuovo DJ Axe, EPIO.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Si viaggia anche con Alex Warren e il suo singolo dal titolo Fever Dream. Saluti e dedica anche a due fans plurale che seguono il programma, anche loro sono sempre in ascolto, quindi una dedica, un saluto grande a Sabrina e la piccola Giulia con La testa gira, Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

0: grande successo, tutto da cantare, da ballare, di Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, con un saluto, una dedica ad altre due grandi amiche ascoltatrici, fans del programma Dediche Richieste e un po' anche del conduttore. Un saluto grande quindi a Sabrina e alla piccola Giulia. Era dedicato a loro questo brano che sicuramente si sono divertite a ballare e cantare. Ok, continuiamo con Canzone estiva di Annalisa.
1: Quando

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

sigla di Duff con questo brano che stiamo lanciando da qualche puntata qui al programma Dediche Richieste, What Dreams Are Made Of. Musica italiana con la voce di Herman Mehta, altro disco richiesto da voi, Calma Metafisica.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Amore senza fine, Laura Pausini qui al programma Dediche Richieste, dal suo secondo album di cover, questo brano richiesto da un'amica ascoltatrice alla quale mando un saluto e un grazie. Jason Derulo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo disco dance di Jonas Blue, Madan, un saluto anche all'amico Riccardo che sta seguendo in questo momento, un saluto, una dedica per lui e ovviamente un ciao grande da Gianni a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 ma anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia.

Così siamo entrati in uno dei tanti spazi dedicati alla dance qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce, con Gianni in vostra compagnia, Jonas Blue, che ha aperto questo momento dedicato al ritmo e che continua con Jennifer Lopez, David Guetta.

Bel venerdì, il titolo di questa nuova canzone di Eddie Brock che abbiamo visto in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Un altro disco richiesto da voi, eccolo qui in arrivo, Amore è la voce, quella di Elisa.

Elisa, amore, qui al programma Dediche Richieste, un altro brano richiesto da voi che state seguendo la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi modi con i quali sta in nostra compagnia. Ancora un saluto grande da parte di Gianni in diretta, dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, da qui lancio le vostre hit preferite, tante novità discografiche, dediche, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. 3-4-6-12-7-2-406, questo è il nuovo di Drake che stiamo ascoltando da qualche puntata.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: La nuova canzone di Elettra Lamborghini qui al programma Dedica Richieste che stiamo ascoltando da qualche puntata, Bam Bam Bambina.
1: Bambina.
0: Ecco, appunto questo il titolo. Altro brano gettonatissimo, sta già riscuotendo grande successo, questo duetto formato da Jovanotti e Alfa Buonvento.
2: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

dedicato a una hit internazionale, nuovo di Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Musica italiana invece con la prossima canzone che Silvana, che saluto, dedica a Cristina, Stefania, Gianni, Calma Metafisica di Ermal Meta.

Io da un po' che sto mettendo un bel po' di musica, veramente tanta. Il brano che sta riscuotendo già grande successo, come il precedente targato Sanremo 2026, questo è il nuovo singolo Calma Metafisica di Ermal Meta, scelto da Silvana, che saluto, dedicata a questa canzone che abbiamo appena ascoltato, a Cristina, Stefania, Gianni. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, anche un ciao da Gianni. Lo saluto qui perché ce l'ho vicino. Sono io, dimenticavo. Va bene, abbiamo scherzato. Alla prossima, noi continuiamo con il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Il titolo della canzone di Noemi che andiamo ad ascoltare subito. Stare

voce di Noemi, un'altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Tu cosa fai questa sera? Va bene, continuiamo con la musica e la voce degli Evanescence.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ancora in diretta, Gianni, voi all'altra parte, grazie per essere ancora in mia compagnia dalla radio del 96.8, ma anche in streaming dall'app and dub, grazie. Si continua a viaggiare con la musica di oggi, di ieri, di domani, tante new entry come questa Bossa Nostra di Gaia e come quella che sto per lanciare, con saluti e dedica all'amico Stefano, la colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio. Dai dai, Shakira, Burna Boy.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dopo il successo sanremese, Samurai J ha pubblicato questo nuovo singolo flamenco, Paranoia, il titolo di questa nuova hit che insomma si continua a ballare e cantare anche con questa nuova canzone di Samurai J. Ok, continuiamo con la prossima, anche lei nell'estate 2026 non voleva mancare e c'è infatti con questo brano che ascoltiamo, stiamo lanciando da qualche puntata, si intitola Quadri, Cuori, Picche e Fiori, Orietta Berti.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

nuova hit di Serena Brancale insieme a Levante, Delia, Il mio paese, ci porta dritti questa canzone all'ultima parte della nostra trasmissione, il nostro viaggio musicale che piano piano giunge al termine. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e voi, oltre che seguirci, ascoltarci, partecipare con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Si intitola Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Scott dei Pinguini Tattici Nucleari qui al programma Dediche Richieste nel gran finale di questa puntata con Sorry Scusa Lo Siento. Ci sono i Rolling Stones.

mitici Rolling Stones qui al programma Dediche Richieste nel gran finale, penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi in The Stars. Ben arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti che vanno da parte di Gianni, colui che avete ascoltato dai nostri microfoni, a voi che avete seguito con affetto il programma Dediche Richieste. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più nella prossima. Si parte alle 16.05, poi da lunedì prossimo partiremo alle 17. Vi lascio con il Purple Disco Machine, ancora un salutone da Gianni, alla prossima, ciao.

0: Sono le 18 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Spot.
3: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Adoratelo, uomini, Dio è con voi. Lodate Dio, cieli belli e infiniti. Lodate Dio, cori eterni, angeli. Lodate Dio, santi del suo re. Lodate lo uomini, Dio vi ama. Lodate lo uomini, Dio è con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi nella nostra Eucaristia vogliamo pregare e ricordare la nostra sorella Malvina, che un mese fa è tornata alla casa del Padre, così la presentiamo insieme. Anche sua figlia Katia dalla Germania, oggi ha mandato il suo messaggio per pregare insieme, non può venire ma dalla Germania sì, sono in comunione con noi in preghiera. E con la signora Malvina vorrei ricordare, anche se è un angioletto, forse avete sentito la notizia di una bambina di 3 anni, di Sesto, che ha avuto una ischemia fulminante, è morta, bambina di 3 anni, Beatrice, la nipotina di signora Malvina. Quindi preghiamo soprattutto per i genitori, credo che la bambina sia un angioletto in cielo, però la ricordiamo insieme, ricordiamo il papà e la mamma che sono giovani, che improvviso la bambina è stata male, portata all'ospedale, poi sopraggiunta a questa ischemia e non ha lasciato speranze, no? Aveva dei problemi respiratori, però questo ha aggravato la situazione, così la ricordiamo insieme. Io ho letto la notizia nel giornale, quindi Sesto, sono sotto shock perché una bambinetta così, soprattutto per la famiglia che vive questo dramma, le ricordiamo insieme. Oggi la Chiesa celebra anche altri martiri, lunedì abbiamo celebrato San Giustino, oggi ricordiamo Santi Carlo Luanga e compagni, erano dei giovani cattolici e anglicani, giovani che erano a servizio del re nel 1890 più o meno, erano dai 20 anni, 18enni, anche minori di età, che per vivere la fede in Gesù hanno seguito il Signore, il re li ha condannati, accusandoli di magia, no? E sono stati in pochi anni, un centinaio di giovani, sono stati i primi martiri in terra africana che hanno fecondato, da lì è nata tutta la Chiesa, in Uganda e nella zona, li ricordiamo, la Chiesa li ricorda come giovani testimoni dell'amore del Signore. Ricordiamo anche la Chiesa africana che vive ancora oggi tante tragedie e sofferenze, perché la nostra preghiera sia gradita al Signore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, Angeli Santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, rigato dal sangue di San Carlo e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione dei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di

0: fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: A te, Signore, innalzo la mia preghiera. A te, Signore, innalzo la mia preghiera. A te alzo i miei occhi. A te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. A te, Signore, innalzo la mia preghiera, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. A te, Signore, innalzo la mia preghiera.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del rovetto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, non è Dio dei morti ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. Anche oggi la parola del Signore, il Vangelo, anche la lettera di Paolo, ci parla di una dimensione importante che in questi giorni stiamo meditando, che è l'essere testimoni dell'amore di Dio, dell'amore di Gesù che è risorto, che ha dato la vita per noi, perché anche noi possiamo partecipare della vita del Signore con dignità divina. E anche celebrare anche oggi i martiri dell'Uganda ci dà questa proposta, no? Intanto di ringraziare Dio per tutti coloro che hanno dato la vita per il Signore, che hanno avuto il coraggio di amare il Signore, di seguire il suo insegnamento fino a dare la vita. Forse a noi non ci sarà mai chiesto questo.

però senz'altro ci vuole coraggio, tenacia, fede per questo, credendo che davvero il Signore ricompensa, e noi siamo qui oggi a celebrare l'Eucaristia grazie a questi fratelli e sorelle che nella storia con la loro vita hanno trasmesso la vita del Signore che ci ha raggiunto. E il Vangelo di oggi ci presenta ancora una volta un confronto tra Gesù e i Sadducei, che è un gruppo del popolo ebraico, amico dei Romani. A differenza dei farisei, questi non credono nella risurrezione dei morti. Quindi si mettono a Gesù proponendo un caso, il caso di questa donna che non dà figli al primo marito, poi per una legge che c'era al tempo di Mosè, si doveva dare una discendenza alla donna, quindi i fratelli la prendevano come moglie, e presentano a Gesù questa situazione, anche perché loro non ci credono alla risurrezione. E gli mettono proprio la domanda: alla fine, dopo tutti, muore anche la donna, alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. C'è un caso estremo, no? Loro che non ci credono alla risurrezione, quindi o Gesù dice che non c'è risurrezione, quindi approva la loro teoria, o se dice che c'è risurrezione, la deve risolvere il caso. E Gesù, in modo straordinario, gli spiega due cose importanti che ci aiutano anche a noi. Uno, che tutto è possibile a Dio, no? Quindi un ragionamento diverso quello di Gesù da quello loro, che è molto umano, terra a terra, come fosse una cosa di matematica, no? Moglie di uno, moglie dell'altro, come la storia, no? Mentre Gesù dice: guarda che in cielo, nella vita eterna, quello che si è vissuto sulla terra si vedrà in pianeta, saranno degli angeli, un altro tipo di rapporto, un altro tipo di relazione, perché in Dio cambia tutto. Anche quel rapporto umano viene elevato al massimo, quindi sarà un rapporto davvero in Dio. E poi l'altra cosa straordinaria che Gesù fa è che richiama un testo biblico che era caro ai Sadducei, chiamavano Mosè, proprio un testo di Mosè, il racconto dell'Esodo, quando Mosè vede il rovetto ardente e si avvicina e Dio si presenta come il Dio, e Gesù lo riporta il testo, no? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E siccome i Sadducei credevano nella promessa del Signore, credevano in Mosè, credevano in Abramo, Isacco e Giacobbe, perché discendevano da loro, Gesù dice: ma guarda che Dio è Dio dei viventi, questi non sono nella morte, ma siccome hanno avuto fiducia in Dio, seguendo l'alleanza, essendo fedeli, quelli sono nell'eternità, sono nella vita, non è Dio dei morti, ma dei viventi. Perché? Perché nella risurrezione c'è la forza della nostra fede. Se non ci fosse risurrezione, perché cosa stiamo lottando? Perché cosa stiamo vivendo? Se non c'è la speranza in qualcosa che ci dà vita piena. Per questo celebriamo l'Eucaristia. Oggi ricordiamo la signora Malvina, no? Perché? Perché crediamo in questo, no? Che tutto quello che noi viviamo qui ci prepara alla gloria futura. E noi che siamo sulla terra pellegrini, preghiamo per i defunti perché il Signore guardi con uno sguardo di misericordia i nostri fratelli e sorelle e gli dia quel posto che Gesù ha preparato per noi. No? Quindi è un invito che Gesù fa ai Sadducei, ma lo fa anche a noi, di fidarci del Signore, di credere nel Signore, di vivere credendo che davvero il Signore è il risorto, che Lui è la vita, che è il nostro Dio, che è il Dio dei viventi, non dei morti. E se avete fatto attenzione alla lettera di Paolo a Timoteo, è molto umana, è molto concreta, e Paolo diventa l'esempio del discepolo che crede, no? Paolo era in catene, sa che dovrà morire, che sarà sacrificato perché è cristiano, no? Lui è andato a Roma pensando di predicare e passa tutto il tempo a Roma, in carcere, prigioniero, e scrive a Timoteo, che era un suo discepolo, che lui ha ordinato sacerdote. Per quello parla
rendi grazie perché ricevi il dono che io attraverso le mie mani ho ricevuto, perché gli ho imposto le mani quando è stato ordinato sacerdote a capo di una comunità. E Paolo pensa, lui è in carcere, sta soffrendo, però anziché lamentarsi perché è in carcere, perché soffre, Paolo incoraggia. E perché? Perché la vita è in lui, perché crede in Gesù risorto, perché crede che alla fine il Signore lo ricompenserà, perché sente un mandato speciale di annunciare la vita, non la morte. E quindi esorta, incoraggia Timoteo a non rattristarsi, a non scoraggiarsi, no? E guardate cosa fa, lui che è in carcere, anziché pensare per sé, prega per gli altri, prega per Timoteo, no? Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te, nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. È il discepolo Noè, è colui che ha fatto una scelta di Gesù. Gesù vive nel suo cuore e lui pensa agli altri, si preoccupa, che non perdano la fede, che non si scoraggino. Ti ricordo, gli dice, senti, guarda come è molto concreto, no? Come un papà parla a suo figlio, una mamma che parla a suo figlio, no? Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che in te mediante l'imposizione delle mie mani. Era ministro, era sacerdote. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. E qua sta dicendo cose importanti, no? Cioè, sì, testimone, è un'esortazione anche a noi, no? Non ci scoraggiamo, non abbiamo paura, perché Dio ci ha dato uno spirito di fortezza, di carità e di prudenza. Quindi il Signore ci guida nelle scelte, nel dare testimonianza, ci darà le parole giuste da dire a quella persona che ho davanti, in quella situazione, di affidarsi, no? Quindi, e Paolo dice, non vergognarti, non avere paura di dare testimonianza dell'amore del Signore, anzi soffri con me per il Vangelo, perché questa è l'altra facciata della medaglia, no? L'essere testimone di Gesù molte volte tocca anche questo, no? Non vieni capito, non vieni accolto, non vieni accettato, e c'è da soffrire per il Signore, sì. Paolo ha sofferto, i discepoli hanno sofferto, e c'è qualcuno sempre che si unisce alla sofferenza di Gesù per annunciare l'amore, per costruire l'amore, per essere testimone del risorto. E il dono che abbiamo ricevuto, dice Paolo, è tutto grazia del Signore, non per i nostri meriti, perché Dio ci ama, no? Quindi Dio si fida di noi, della nostra fragilità, nella nostra piccolezza, ma ci ha consegnato la sua vita, è per vivere noi e partecipare, ma anche per annunciarla, per portarla, per condividerla, per dare testimonianza. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in che ho posto la mia fede. Guardate come Paolo ci incoraggia, no? So in che ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Per grazia del Signore. Forse dobbiamo avere, io almeno l'ho pensato per me, dobbiamo avere più fiducia in Dio. Fiducia nel Signore, che Lui ci custodisce, ci dà quelle grazie o ci mette accanto quelle persone che ci sostengono nel nostro cammino, ci aiutano a vivere quelle diverse situazioni, nei momenti di gioia, anche nei momenti di sofferenza, mantenerci fermi fidandoci del Signore. Vogliamo ci rinnovare la nostra fede, anche ringraziare Dio per le parole di Paolo, per le parole del Signore, per la testimonianza di questi giovani dell'Uganda che hanno avuto il coraggio, anche se giovani, proprio di stare fermi nella vita di Gesù e dare testimonianza che Lui è il Signore, perché anche loro hanno confidato che il Signore li pagherà, li ricompenserà per questo amore che hanno avuto. Ecco, vogliamo continuare a pregare insieme, offrire al Signore la nostra preghiera.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo e vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria di tutta la Chiesa. O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode. Santo, Dio dell'universo, cieli, sono pieni della tua gloria.

Seice. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Malvina, della piccola Beatrice, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo ti hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendile partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la vita. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati, abbi pietà. Agnello di Dio, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la vita.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola, io sarò salvo.

Thank you.

Come on.

Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

donde siempre habló el mío canto, tu gloria.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Fermo il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

0: Sono le 20:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per chi. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. Mezzo
1: sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

e sbaglio ancora a vivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerca un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammira i vostri punti fermi ma ho bisogno

sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire che sa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

vedi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai, la notte è benzina, la notte è in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sento, like
2: it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

Gli sguardi, mi piace ancora siccome mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. E adesso il mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra bra-

0: 1:33. 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.